0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: The thing that cares most.
2: Love.